il lumi s'entrare il mare, il india rotare il vento, il vatture fi fiero e il tiriva l'è.